Sanni, Sangila Palero Tigataraki, Ikayona Sigutigilogillo, Ino Katini, Koyalevo.

ino hatige battanne alla tamakuninga tuni yau simagama nallinio piuna pahangenne koyalle bunga.